0: Adesso da mamma mezza grande, so che son preziosi. Ando c'era da mostrare su Marte per tutta la svaina. Che sigui un cas per d'una volta e sempre molt bé sa svaina.
1: Radio Far. La ràdio cultural
2: de Manol. Es nombre 10. I per tots vosaltres, estem...